0: Famiglia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico irregolare su tutta la nostra rete, ad eccezione della 12 Genova Sesti Levante, dove segnaliamo un chilometro di coda per un incidente tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Per lavori fino alle 5 di domani sulla 4 Milano-Brescia è chiuso il tratto tra Ospitalet e Brescia Ovest nelle due direzioni. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura in diretta ad Autostrade per l'Italia. Sulla 12 in Genova Sesti Levante il traffico è bloccato con un chilometro di coda per un incidente tra due auto tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Per lavori fino alle 5 di domani sulla 4 Milano Brescia è chiuso il tratto tra Ospitalette e Brescia Ovest nelle due direzioni. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 12 Genova Sesti Levante per un incidente tra due auto. Il traffico è bloccato con un chilometro di coda tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Sempre per un incidente, ma sulla diramazione Gallarate Gattico, è chiusa l'uscita di Besnate per chi viene dalla 26 Genova Gravellona Toce. Per il momento è tutto, buon

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, sulla 12 Genova Sesti Levante, a causa di un incidente tra due auto. Si segnala un chilometro di coda tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, per un altro incidente sulla diramazione Gallarate Gatti che chiude l'uscita di Besnate per chi viene dalla 26. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Su tutta la nostra rete il traffico è regolare, ad eccezione della 12 Genova Sesto Levante, dove segnaliamo un chilometro di coda per un incidente tra due auto tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, sempre per un incidente sulla diramazione Gallarate Gatti che è chiusa l'uscita di Besnate per chi viene dalla 26. Per il momento è tutto, fate

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Su tutta la nostra rete il traffico è regolare ad eccezione della diramazione Gallarate-Gattico, dove per un incidente è chiusa l'uscita di Besnate per chi viene dalla 26 Genova-Gravellona-Toce. Per lavori fino alle 5 di domani sulla 4 Milano-Brescia è chiuso il tratto tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione Milano. È tutto.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Su tutta la nostra rete il traffico è regolare, ad eccezione della diramazione Gallarate-Gattico, dove per un incidente è chiusa l'uscita di Besnate per chi viene dalla 26 Genova-Gravellona-Toce. Per lavori fino alle 6 di questa mattina sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. È tutto.
0: RTL 102.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione della diramazione Gallarate-Gattico, dove per un incidente è chiusa l'uscita di Besnate per chi viene dalla 26 Genova-Gravellona-Toce. Per lavori fino alle 6 di questa mattina sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione della diramazione Gallarate-Gattico, dove per un incidente è chiusa l'uscita di Besnate per chi viene dalla 26 Genova-Gravellona-Toce. Per lavori fino alle 6 di questa mattina sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Ronco-Bilaccio verso Bologna. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Buona domenica da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione della diramazione Gallarate-Gattico, dove per un incidente è chiusa l'uscita di Besnate per chi viene dalla 26 Genova-Gravellona-Toce. Per lavori fino alle 6 di questa mattina sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Ronco-Bilaccio verso Bologna. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona domenica da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione della diramazione Gallarate-Gattico, dove per un incidente è chiusa l'uscita di Besnate per chi viene dalla 26 Genova-Gravellona-Toce. Per lavori fino alle 6 di questa mattina sulla

Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Energia Radio.
1: Buona domenica da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete per un incidente sulla diramazione Gallarate

è chiusa l'uscita di Besnate per chi viene dalla 26 Genova Gravellona Toce. Sulla vicina Milano Varese per lavori fino al 24 giugno è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. In alternativa consigliamo l'entrata di Busto Arsizio.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te da davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno e buona domenica da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Il traffico in aumento sulla rete gestita sulla direttrice nord-sud, in particolare sulla A14 Bologna-Taranto, da Bologna a Castel San Pietro verso Ancona, dove rileviamo tempi di percorrenza di un'ora circa e di 50 minuti invece sulla 26 dei trafori tra la diramazione Pietosabetto e Masone verso Genova. Lavori invece la causa della coda sulla 7 Serravalle Genova per chi è in viaggio verso Genova, rispettivamente tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia e tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto. Il traffico scorre su una corsia in prossimità dei cantieri, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Gli spostamenti oggi, come ogni domenica, sono favoriti dal fermo dei camion in vigore fino alle ore 22. Per il momento è tutto. Fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 7 Serravalle Genova, lavori la causa degli incolonnamenti rispettivamente tra Isola del Cantone e Roncoscrivia e tra Roncoscrivia e Genova Bolzaneto per quanti sono in viaggio verso Genova. Il traffico scorre su una corsia in prossimità dei cantieri e i tratti si percorrono in circa 25 minuti. Traffico sostenuto per chi è in viaggio sulla vicina 26 dei Trafori, dove registriamo tempi di percorrenza di un'ora circa. Tra la diramazione Pretosa Bettole e Masone verso Genova, stessi tempi anche rilevati sulla 14 Bologna-Taranto, da Bologna a Piera a Castel San Pietro verso Ancona. Circolazione intensa sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Pistoia e Lucca Est verso Pisa. Gli spostamenti oggi sono favoriti dal fermo dei camion in vigore fino alle ore 22. È tutto, prima di salutarvi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi lavora e chi viaggia in autostrada.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 7 Serravalle Genova. Lavori la causa degli incolonnamenti rispettivamente tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia e tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova. Il traffico in prossimità dei cantieri scorre su una corsia. Circolazione sostenuta per chi in viaggio sulla vicina 26 dei trafori, dove registriamo tempi di percorrenza di circa un'ora tra la diramazione Pretusa Bettola e Masone verso Genova. Traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona con tempi di circa 70 minuti da Bologna a Imola. Sulla 1 Milano-Napoli traffico intenso tra Modena e Bologna verso Firenze. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Lucca Est verso Pisa con tempi di percorrenza di circa 45 minuti. Gli spostamenti oggi sono favoriti dal fermo dei camion in vigore fino alle ore 22. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona domenica da Cristina Spiniello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla nostra rete, ma iniziamo con il traffico sulla 26 dei Trafori, dove ci sono code tra la diramazione di Pedrosa Bettole e Masone verso Genova, con tempi di percorrenza di 50 minuti. E sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna, e circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Imola in direzione Ancona. Il tratto si percorre in poco meno di un'ora. Code sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Lucca Est verso Pisa, con tempi di percorrenza di 50 minuti. E per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 7 Serravalle-Genova in direzione Genova, la coda è di un chilometro tra Isola del Cantone e Roncoscrivia, e a seguire tra Roncoscrivia e Bolzaneto. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il Carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Per un incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico segnaliamo 3 km di coda tra Gallarate Ovest e Sesso Calende verso la 26 dei trafori. Si tratta del tamponamento tra tre auto. E il traffico intenso sulla 26 con code tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova con tempi di percorrenza di 50 minuti. E sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna e circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Imola in direzione Ancona. Il tratto si percorre in 1 ora e 20 minuti. E code sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Lucca verso Pisa, qui i tempi di percorrenza sono di circa 1 ora. Ed Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate sempre con prudenza e buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Per un incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico segnaliamo 3 km di coda tra Gallarate Ovest e Sesto Calende verso la 26 dei trafori. Si tratta del tamponamento tra tre auto. E stessa situazione sulla 22 Brennero-Modena con 4 km di coda tra Rovereto Nord e Trento Sud in direzione Brennero. Il traffico è intenso sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosabettole e Masone verso Genova con tempi di percorrenza di 50 minuti, code sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Imola in direzione Ancona, il tratto si percorre in 1 ora e 20, e traffico sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la direttissima verso Bologna e code sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Lucca Est verso Pisa, qui i tempi di percorrenza sono di circa 1 ora. E al momento è tutto, guidate sempre con prudenza da Autostrade per l'Italia.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla diramazione Gallarate-Gattico. Per un incidente segnaliamo 3 km di coda tra Gallarate Ovest e Sesto Calende verso la 26 dei trafori. Si tratta del tamponamento tra tre auto. E stessa situazione sulla 22 Brennero-Modena con 6 km di coda tra Rovereto Nord e Trento Sud in direzione Brennero. E in Liguria sulla 7 Serravalle-Genova c'è 1 km di coda per lavori tra Roncoscrivi e Bolzaneto in direzione Genova. E il traffico è intenso sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova con tempi di percorrenza di 1 ora. E code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Fiera e Forlì in direzione Ancona. Il tratto si percorre in circa 1 ora. E circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la direttissima in direzione Bologna. E raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità. È tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Spia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 22 Brennero-Modena per un incidente tra quattro auto. Si segnalano 8 km di coda tra Rovereto Nord e Trento Sud in direzione Brennero. Una alla corsia al traffico al momento. E in Liguria sulla 7 Serravalle-Genova c'è 1 km di coda per lavori tra Roncoscrive e Bolzaneto in direzione Genova. E il traffico è intenso sulla 26 dei Trafori tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova, con tempi di percorrenza di un'ora. Code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Fiera e Forlì in direzione Ancona, anche qui il tratto si percorre in circa un'ora. E sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Chiesino Ozzinese e Lucca Est ci sono code verso Pisa, qui i tempi di percorrenza sono di 50 minuti e raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Al momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 22 Brennero Modena per un incidente tra quattro auto. Si segnalano 8 km di coda tra Rovereto Nord e Trento Sud in direzione Brennero. In Liguria, sulla 7 Serravalle Genova, c'è 1 km di coda per lavori tra Ronco Scrivia e Bolzaneto in direzione Genova. Mentre il traffico è intenso sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova, con tempi di percorrenza di circa un'ora. E code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiera e Cesena Nord in direzione Ancona, il tratto si percorre in 1 ora e 40 minuti, e sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Chiesina, Uzzanese e Lucca Est verso Pisa i tempi di percorrenza sono di 40 minuti. E code per attraversare la dogana sulla 9 Lainate-Chiasso tra Como Monteolentino e Chiasso verso la Svizzera. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: more vivid and waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 22 Brennero-Modena. Per un incidente tra quattro auto si segnalano 6 km di coda tra Rovereto Nord e Trento Sud in direzione Brennero. E il traffico è congestionato con 3 km di coda sulla 23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Uvizza verso Tarvisio. E in Liguria sulla 7 Seravalle-Genova c'è 1 km di coda per lavori tra Roncoscrive e Bolzaneto in direzione Genova. Mentre il traffico è intenso sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosabettole e Masone verso Genova con tempi di percorrenza di 50 minuti e code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Cesena e Nord in direzione Ancona, il tratto si percorre in circa 1 ora e 30. E infine sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Chiesina Ozzinese e Lucca Est verso Pisa ci sono code con tempi di percorrenza di 30 minuti. È tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

0: biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Via Radio.
1: Una buona domenica da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo.

Traffico è congestionato sulla 23 Udine Tarvisio con 3 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. E in area ligure sulla 7 Seravalle Genova c'è 1 km di coda per lavori tra Ronco Scrive e Bolzaneto in direzione Genova. Mentre il traffico è intenso sulla 26 dei Trafori tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova, qui i tempi di percorrenza sono di 45 minuti. E code sulla 14 Bologna Taranto tra Bologna San Lazzaro e Cesena Nord in direzione Ancona. Il tratto si percorre in 1 ora e 30 minuti. Code sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Chiesina Ozzanese e Lucca Est verso Pisa e code per attraversare la dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monte Limpino e Chiasso verso la Svizzera. E al momento è tutto, guidate

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Il traffico è congestionato sulla 23 Udine Tarvisio con 3 km di coda tra Ponte Beugovizza verso Tarvisio. E in area ligure sulla 7 Serra Valle Genova c'è 1 km di coda per lavori tra Roncoscrive e Bolzaneto in direzione Genova. Mentre il traffico è intenso sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova con tempi di percorrenza di 45 minuti. E code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Cesena Nord in direzione Ancona, il tratto si percorre in 1 ora e 30 minuti, mentre sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Chiesina, Uzzanese e Lucca Est verso Pisa c'è coda, come c'è coda per attraversare la dogana sulla 9 Lainate-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignolo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie più importanti. Sulla 23 Udine Tarvisio il traffico è congestionato con 3 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio e 1 km di coda per lavori lo troviamo sulla 7 Serravalle Genova tra Roncoscrivia e Genova Bolzaneto in direzione Genova. Mentre il traffico è intenso sulla 26 dei Trafori tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova. Code sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze e circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Cesena Nord in direzione Ancona. Il tratto si percorre in circa un'ora e fine coda per attraversare la Dogana sulla 9 Lainate-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. È tutto da Autostrade per l'Italia.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il Carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in diminuzione su tutta la nostra rete, ma iniziamo con la 23 Udine Tarvisio. Il traffico rimane congestionato con 3 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, con tempi di percorrenza di 20 minuti. E coda per

Pino e Chiasso verso la Svizzera e un chilometro di coda per lavori lo troviamo sulla 7 Serra Valle Genova tra Ronco Scrivia e Bolzaneto in direzione Genova. Mentre il traffico è intenso sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone verso Genova, code sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze e circolazione ancora intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Faenza in direzione Ancona. E al momento è tutto, guidate sempre con prudenza, fate buon viaggio!

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in diminuzione su tutta la nostra rete. Iniziamo con la 23 Udine Tarvisio. Il traffico è congestionato con un chilometro di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. E coda per attraversare la dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Como, Monti, Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Mentre per un veicolo fermo sulla 1 Milano-Napoli c'è coda di un chilometro tra Orvieto e Fabbro in direzione Firenze. E il traffico è intenso.

Sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Faenza in direzione Ancona e coda per sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli. E ricordo poi che per agevolare gli spostamenti della giornata è in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati.

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni, a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove per il traffico intenso segnaliamo una coda tra Riccione e Rimini Sud in direzione di Bologna e tra Rimini Nord e Rimini Sud in direzione di Ancona. Ancora per traffico intenso, sempre sulla 14, ci sono code a tratti tra Castel San Pietro e Faenza verso Ancona. Situazione simile sul raccordo di Casalecchio all'uscita di Bologna-Casalecchio da entrambe le provenienze. Andiamo sulla 9 Lanate Chiasso. Qui tra Como, Montelempino e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Rimaniamo presso i valichi di frontiera sulla 22 Brennero-Modena, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia. Si segnalano forti rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Trento Sud e Bolzano Sud per chi è diretto verso il Brennero. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni, a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo una coda tra Riccione e Rimini Sud in direzione di Bologna e tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona. Ancora per traffico intenso, sempre sulla 14, ci sono code a tratti tra Castel San Pietro e Faenza in direzione di Ancona. Andiamo sulla 9 Lenate-Chiasso, dove tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Rimaniamo presso i valichi di frontiera sulla 22 Brennero Modena, non gestita da Autostrade per l'Italia, si segnalano forti rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Trento Sud e Bolzano Sud per chi è diretto verso il Brennero. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo una coda tra Riccione e Rimini Sud in direzione di Bologna e tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona. Ancora per traffico intenso, sempre sulla 14, ci sono code a tratti tra Castel San Pietro e Faenza verso Ancona. Andiamo sulla 9 Lannate-Chiasso, qui tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, registra

registriamo una coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Rimaniamo presso i valichi di frontiera, sulla 22 Brennero-Modena, non gestita da Autostrade per l'Italia, si segnalano forti rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Trento Sud e Bolzano Sud per chi è diretto verso il Brennero. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Non abbiamo segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e le segnalazioni più importanti riguardano soprattutto i valichi di frontiera. Partiamo dalla 9 Lanate Chiasso, dove tra Como, Montolempino e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Sulla 22 Brennero Modena, non gestita da Autostrade per l'Italia, si segnalano inoltre forti rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Egnaora e Chiusa Val Gardena per chi è diretto verso il Brennero. Sulla diramazione Roma Nord, per un tamponamento tra due auto, troviamo un chilometro di coda tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Roma Nord in direzione del grande raccordo anulare. Vi ricordo in chiusura che sulla 8 Milano-Varese, per programmati lavori di manutenzione, rimane chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino al 24 giugno. A chi è diretto a Milano consigliamo dunque di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e le segnalazioni più importanti riguardano soprattutto i valichi di frontiera. Partiamo dunque dalla 9 Lanate-Chiasso, dove tra Como, Montolempino e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Sulla 22 Brennero-Modena, non gestita da Autostrade per l'Italia, si segnalano inoltre forti rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Egnaora e Chiusa Val Gardena, perché è diretto verso il Brennero. Sulla diramazione Roma Nord, per un tamponamento tra due auto, troviamo invece un chilometro di coda tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Roma Nord in direzione del grande raccordo anulare. Vi ricordo in chiusura che sulla 8 Milano-Varese, per programmati lavori di manutenzione, rimane chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino al 24 giugno. A chi è diretto a Milano consigliamo dunque di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 9 Lannate Chiasso, dove tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Sulla diramazione Roma Nord, per un tamponamento tra due auto, troviamo un chilometro di coda tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Roma Nord verso il grande raccordo anulare. L'incidente è stato da poco risolto e il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Vi ricordo inoltre che sulla 8 Milano-Varese, per programmati lavori di manutenzione, resta chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino al 24 giugno. A chi è diretto a Milano consigliamo dunque di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettate sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra 30 minuti circa. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dalla 9 Lanate Chiasso, dove tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. Sulla 12 Genova Sestri Levante per un veicolo in panne troviamo un chilometro di coda tra il bivio per la 7 Serravalle Genova e Genova Est verso Livorno. Vi ricordo inoltre che sulla 8 Milano Varese per programmati lavori di manutenzione rimane chiusa all'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino al 24 giugno. A chi è diretto a Milano consigliamo dunque di entrare a Busto Arsizio. Sempre per lavori, ricordo che stanotte da mezzanotte fino alle 5 di domani sulla 4 Milano-Brescia resterà chiuso il tratto tra Ospedaletto e Brescia Ovest in entrambe le direzioni. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Non abbiamo per ora altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 15 minuti. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il Carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete autostradale e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento riguarda l'A9 e l'Anatechiasso, dove tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Vi ricordo che sulla 8 Milano Varese, per programmati lavori di manutenzione, rimane chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino al 24 giugno. A chi è diretta a Milano consigliamo dunque di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Sempre per lavori ricordo che stanotte da mezzanotte fino alle 5 di domani sulla 4 Milano-Brescia resterà chiuso il tratto tra Ospedaletto e Brescia Ovest in entrambe le direzioni. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111 o andare sul sito autostrade.it. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete autostradale e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento riguarda la 9 Lanate-Chiasso, dove tra Como, Montolempino e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Vi ricordo inoltre che sulla 8 Milano-Varese, per programmati lavori di manutenzione, resta chiusa all'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino al 24 giugno. A chi è diretto a Milano consigliamo dunque di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Sempre per lavori, vi ricordo che stanotte da mezzanotte fino alle 5 di domani sulla 4 Milano-Brescia resterà chiuso il tratto tra Ospitaletto e Brescia Ovest in entrambe le direzioni. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111 o andare sul sito autostrade.it. Non ci sono altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 9 Lenate Chiasso, dove tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Il tratto si percorre in un quarto d'ora circa. Sulla 7 Serravalle Genova invece per un'auto in panne si è formata una coda nel tratto tra Serravalle Scrivi e Vignole Borbera in direzione di Genova. Il veicolo è stato tuttavia da poco rimosso. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per lavori di manutenzione troviamo un chilometro di coda tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Il tempo di percorrenza è di 20 minuti. In chiusura vi ricordo che sulla 8 Milano-Varese per programmati lavori di manutenzione rimane chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino al 24 giugno. A chi è diretto a Milano consigliamo dunque di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: RT

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete autostradale, dunque senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento riguarda la 9 e la Nate-Chiasso, dove tra Como Montolempino e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Il tratto si percorre in un quarto d'ora circa. Vi ricordo che sulla 8 Milano-Varese, per programmati lavori di manutenzione, rimane chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino al 24 giugno. A chi è diretto a Milano consigliamo dunque di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. In chiusura segnaliamo pioggia sulla 27 Venezia Belluno nel tratto tra Fadalto e il bivio con la strada statale 51 Alemagna. Ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km/h anche se state viaggiando su asfalto drenante. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete autostradale, dunque senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 9 e la Natechiasso, dove tra Commo Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Il tratto si percorre in un quarto d'ora circa. Vi ricordo che sulla 8 Milano-Varese, per programmati lavori di manutenzione, rimane chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino al 24 giugno. A chi è diretto a Milano consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. In chiusura segnaliamo pioggia sulla 27 Venezia Belluno nel tratto tra Fadalto e il bivio con la strada statale 51 Alemagna. Vi ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km orari anche se state viaggiando su asfalto drenante. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento sulla 11 Firenze-Pisa Nord, 2 chilometri di coda per incidente tra Lucca Est e Altopascio verso Firenze, e sulla 1 Milano-Napoli 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione Bologna. Sempre per lavori, ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. L'apertura è prevista il 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Busto Arsizio. Ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Raccomandiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Ecco al servizio Todis. Volley potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento sulla 11 Firenze-Pisa Nord, 3 km di coda per incidente tra Lucca Est e Altopascio verso Firenze, e sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti per traffico intenso tra Faenza e Imola in direzione di Bologna. Ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese per lavori di ammodernamento è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. La riapertura è prevista il 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Busto Arsizio. Infine, sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, coda verso Roma Centro tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord, dove per incidente segnaliamo 3 km di coda tra Lucca Est e Altopascio verso Firenze. L'incidente vede coinvolte due auto in corsia di sorpasso. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Faenza e Imola in direzione Bologna. Sempre per traffico sul raccordo di Casalecchio, coda in uscita Bologna-Casalecchio da entrambe le provenienze. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la Tangenziale Est. Ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 11, Firenze-Pisa Nord, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Lucca Est e Altopascio verso Firenze, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 14, Bologna-Taranto, tra Faenza e Imola in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Sempre per traffico sulla tangenziale di Napoli, coda tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale Est. Infine ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Per ora è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 12 Genova Sestri Levante, dove per veicolo in panne segnaliamo coda tra Nervi e Genova Est in direzione Genova. Sulla 11 Firenze Pisa Nord, code a tratti per traffico intenso tra Lucca Est e Altopascio verso Firenze. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna Taranto tra Faenza e Imola in direzione Bologna. Sempre per traffico sulla tangenziale di Napoli, coda tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale Est. Infine ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba, solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strati. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 12 Genova Sestri Levante, dove per veicolo in panne segnaliamo coda tra Nervi e Genova Est in direzione Genova. Sulla 11 Firenze Pisa Nord, code a tratti per traffico intenso tra Lucca Est e Altopascio verso Firenze. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna Taranto tra Faenza e Imola in direzione Bologna. Sempre per traffico sulla tangenziale di Napoli, coda tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale Est. Infine ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete. In Liguria sulla 10, Genova-Savona, coda per veicolo in panne tra Pegli Aeroporto in direzione Genova. In Toscana sulla 11, Firenze-Pisa Nord, code a tratti per traffico intenso tra Lucca Est e Alto Pascio verso Firenze. Ancora code a tratti sulla 14, Bologna-Taranto, tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna. Sempre per traffico sulla tangenziale di Napoli, coda tra zona ospedaliera

e Camaldoli in direzione Pozzuoli. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale Est. Infine ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Per ora è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove per veicolo in panne segnaliamo coda tra Pegli Aeroporto in direzione Genova. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso ci sono code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sempre per traffico sulla tangenziale di Napoli, coda tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale Est. Infine ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Per ora è tutto, buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla diramazione per Ravenna, dove per incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Fornace e Zarattini e svincolo Dugo verso la 14. Bologna-Taranto, in Liguria sulla 10, Genova-Savona, coda per veicolo in panne ora rimosso tra Pegli aeroporto in direzione Genova. Sulla 14, Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, in colonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale est. Ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla diramazione per Ravenna, dove per incidente verso la 14 segnaliamo un chilometro di coda tra Fornace Zarattini e Svincolo Lugo. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sempre per traffico sul raccordo di Casalecchio, coda in uscita Bologna-Casalecchio da entrambe le provenienze. Ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese, per lavori di ammodernamento, è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. La riapertura è prevista il 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Busto Arsizio. Per ora è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla diramazione per Ravenna verso la 14, un chilometro di coda per incidente tra Fornace Zarattini e Svincolo Lugo. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sempre per traffico sul raccordo di Casalecchio, coda in uscita Bologna-Casalecchio da entrambe le provenienze. Sulla tangenziale di Napoli, coda per veicolo in panne tra Corso Malta e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale Est. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese, per lavori di ammodernamento, è chiusa l'entrata di Gallarate in direzione Milano. La riapertura è prevista il 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Busto Arsizio. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, in colonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la Tangenziale Est. Infine ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete ad eccezione della diramazione Gallarate-Gattico, dove segnaliamo code a tratti per forti temporali in atto tra il bivio con la 26 Genova-Gravellona-Toce e Sesto Calende. Ricordo che sulla 8 Milano-Varese per lavori è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione della 8 Milano-Varese, dove segnaliamo rallentamenti per forti temporali in atto tra Castellanza e la diramazione Gallarate-Gattico. Sempre sulla 8, ricordo che per lavori è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Per il momento è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione della 8 Milano-Varese, dove segnaliamo rallentamenti per forti temporali in atto tra Origio Ovest e Busto Arsizio. Per lavori, fino alle 6 di domani mattina, sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. In alternativa, percorrere la 1 direttissima. È tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, segnaliamo piogge in Lombardia sulla 8 tra Milano e Varese, sulla 9 Lenate Chiasso e sulla diramazione Gallarate Gattico. In questo caso la velocità massima consentita è di 110 km/h. Per lavori fino alle 6 di domani sulla 1 Milano Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. È tutto.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, segnaliamo piogge sulla 8 Milano Varese, sulla 9 Lenate Chiasso e sulla diramazione Gallarate Gattico. In questo caso la velocità massima consentita è di 110 km orari. Per lavori fino alle 6 di domani mattina sulla 1 Milano Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. 102.5.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Segnaliamo piogge in Lombardia, sull'8 Milano Varese, sulla 9 Lenate Chiasso e sulla diramazione Gallarate Gattico. In questo caso la velocità massima consentita è di 110 km orari. Per lavori fino alle 6 di domani sulla 1 Milano Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: Pier.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 6 di domani sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa percorrere la 1 direttissima. Sulla 8 ricordo che per lavori è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: RTL 102.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 6 di questa mattina sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa percorrere la 1 direttissima sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Per il momento è tutto, buon viaggio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete per lavori fino alle 6 di domani. Sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. In alternativa percorrere la 1 direttissima sulla 8. Ricordo che per lavori è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete per lavori fino alle 6 di questa mattina. Sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa percorrere la 1 direttissima. Fino al 24 giugno sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 6 di questa mattina sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa percorrere la 1 direttissima. Invece fino al 24 giugno sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete per lavori fino alle 6 di questa mattina sulla 1 Milano-Napoli. È chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa percorrere la 1 direttissima. Invece fino al 24 di giugno sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.